Da, arriva. Hai miseri, un po' più bleti. Oppure mi smur, bleti. Sto soltanto le chiacce, allì.